0: Bajoswati.
1: Yeah, papa.
0: Oh, bon yeni. Jesus ni di ma besa. Mrewa pono ma cheyi.
1: Oh, Jesus.
0: Brehuma bro fache na adumo hui. Sainanu wo ho wo boni mu.
1: Oh, my God.